0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 2:06.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, semplicemente

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: Sono le 3:05.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Slot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura di dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 4 e un minuto.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: Radio Pool. Semplicemente ovunque. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni,

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

Catchphrase sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato e incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito dueminutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston dubita persino di essere un artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Laurie. Quel Laurie, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
3: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato, bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore.
2: Un caro saluto in questa sesta domenica dopo il martirio di Giovanni, il precursore. In questa domenica incontriamo il Vangelo di Luca, un Vangelo bellissimo, molto, molto, molto interiore, che può toccare il nostro cuore e ci dice fondamentalmente di che la risposta di Gesù al nostro essere vivi, vivi secondo i suoi insegnamenti, ovvero quando cerchi di fare della tua vita un'attenta testimonianza del risorto e quando ti accorgi che magari in ogni circostanza sei sempre da capo. Non hai corrispondenza, non c'è gratitudine. Tutto quello che ti può arrivare dall'uomo è qualcosa che lascia il tempo che trova, che può sembrare non seminare nulla, può sembrare uno sforzo inutile. Tutto sembra essere vano. In realtà Gesù ti dice proprio che è questo il principio con il quale tu continui nel cammino della vita. Gesù ti dice che l'amore è gratuito, veramente gratuito, è la cosa più importante. Gesù parla di fraternità prima di questo brano, nei versetti appena precedenti che in questa domenica non ascoltiamo, parla di scandali, ma parla di perdono, proprio per spiegare quella dinamica umana che affronta le

0: giustizia usa la metafora del servo, in cui il padrone è apparentemente ingrato. Ecco, quindi è uno scenario che, volendo, può anche prospettarsi davanti a ciascuno di noi. È lo scenario in cui spesso la vita sembra a volte non mostrarti la possibilità che tanto impegno, tanta attenzione, tanta dedizione per il servizio attento provi un riscontro che possa corrispondere al nostro sforzo e al nostro impegno. Ecco, di fronte a questa realtà, tu pensi di agire per il bene, pensi di fare il bene, ma subito accade qualcosa che ti condanna a fare di più. Nessuno capisce che cosa hai cercato di trasmettere. Non so quanto ciascuno di voi possa fare esperienza o aver fatto esperienza di questa dinamica, ma se questo accade, se di questo siamo capaci, se siamo sensibili a queste condizioni, dobbiamo sapere che Gesù ci dice: vai avanti, ama come amo io, perché io mi sono fatto servo. E proprio tanto quanto io ho saputo farmi servo figlio fino a morire in croce, allo stesso modo anche il tuo stile di vita possa fare di questa consapevolezza la forza per poter continuare, considerando la certezza che comunque Gesù ti è vicino. Noi siamo coloro che sono oggetto dell'amore di Dio. Il figlio di Dio è il segno di questo amore, il segno più importante, il segno più grande. Noi siamo capaci, quindi dobbiamo lasciarci educare, quindi, nel capire che l'amore più importante è quello che è depositato nel nostro cuore, che ci rende capaci di camminare anche quando sembra di essere circondati da fallimenti. Ciò che più conta è quanto Dio ti è vicino, e Dio ti è tanto vicino da aver dato il suo Figlio che è con noi tutti i giorni. Facciamo quindi lo stesso anche noi, facciamoci servi, impariamo ed educhiamoci all'essere servi di fronte alle situazioni che viviamo, che non vuol dire necessariamente essere ingenuamente i perdenti della situazione, ma vuol dire poter avere con noi la certezza e la gioia della fede che ti porta a vivere con la capacità di trasmettere gratuità, di trasmettere criteri di vita nel quale tu non ti aspetti nulla in cambio, nel quale vivi la consapevolezza e la tua certezza interiore che solo Dio basta, che Dio vede nel tuo cuore e traccia un segno prezioso nelle tue intenzioni. Un forte saluto, un forte abbraccio, se lo vorrete, ci ascoltiamo la prossima domenica.
1: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittorio Olona.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sentiamo,

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9:06.
4: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane. Il concerto

0: dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Almanacco del giorno.
4: Sabato 3 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.09, tramonterà alle 18.48. La chiesa ricorda San Gerardo di Brogne, abate benedettino belga del X secolo, riformatore della vita monastica e patrono dei vignaioli nell'area delle Fiandre. Si festeggia inoltre San Candido, martire della Legione Tebea. Un augurio speciale a tutti coloro che portano questi nomi. E questa sera, la vigilia della solennità del patrono d'Italia, la famiglia francescana celebra il transito di San Francesco ad Assisi. In tutte le comunità francescane del mondo si rievocano le ultime vie di vita del poverello salito al cielo nella notte tra il 3 e il 4 ottobre dopo aver intonato il cantico delle creature. Era l'anno 1226. Il nostro viaggio poi ci porta proprio nel 1839. Viene inaugurata la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli Portici, lunga poco più di 7 chilometri e percorsa dalla leggendaria locomotiva Vesuvio. Nel 1990 la Germania celebra la riunificazione, la Repubblica Democratica Tedesca si dissolve ed entra a far parte della Repubblica Federale Tedesca, ponendo fine alla divisione del paese. Nel 2013 un tragico naufragio al largo delle coste di Lampedusa provoca la morte di 368 migranti. La data è diventata in Italia la giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza. Sono nati oggi Louis Aragon, poeta e scrittore francese tra i padri del surrealismo, Steve Ray Vaughan, leggendario chitarrista e cantatore blues statunitense, Zlatan Ibrahimovic, celebre ex calciatore svedese e dirigente sportivo, Claudio Pizarro, ex attaccante peruviano tra i marcatori più prolifici della Bundesliga, Gwen Stefani, cantautrice, attrice e stilista statunitense, voce dei No Doubt, ma brava anche come solista, eh? Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
3: Almanacco del giorno.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano, si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco, ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che avevamo le reply.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente. Un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito. 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mansart di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nel

coste della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

L'abbiamo riconosciuta tutti, era Thorn, una hit mondiale che nel 1997 lanciò la carriera di Natalie Imbruglia vendendo oltre 4 milioni di copie, ma in realtà questa canzone ha una lunga storia travagliata e anche un po' sfortunata, no? Soprattutto per chi la scrisse, dico sfortunata per non dire altro, e quindi resto un po' polite, un po' educato con i termini. Sì, perché il pezzo viene scritto originariamente nel 1991 da un paio di musicisti che facevano parte di una band di Los Angeles chiamata Edna Swep. Loro erano, lo sono ancora, Scott Cutler e Ann Preven. Ann Preven era la cantante, insieme a Phil Thornalley, che era l'ex bassista dei Cure. Ed era un pezzo questo che doveva essere il singolo di debutto della cantante di questa band, ma la prima pubblicazione ufficiale invece risale al 1993 da una certa Liz Sorensen, che di americano questa non ha niente, solo con il cognome. Infatti è una cantante danese con un titolo diverso e comunque non in inglese. La canzone ebbe un discreto successo in Danimarca, tant'è vero che nel 1995, quindi 2 anni più tardi, gli autori di questo pezzo decidono di riprendersela, di registrarla in lingua

0: originale con la loro rock band, e proponendola, diciamo, con una versione dalle sonorità decisamente più grunge, no? Che in quel periodo era un genere musicale che andava molto forte soprattutto sulla costa ovest degli Stati Uniti. Ma questi alla fine si ritrovarono con un pugno di mosche in mano, perché la canzone passò del tutto inosservata. Dopo un ulteriore cover nel 1996 da parte di una cantante, questa volta norvegese, quindi lascio voi immaginare quale sia il titolo della canzone, la svolta definitiva arriva l'anno successivo, nel 1997, quando Phil Thornalley, ex bassista dei Cure, riprende in mano ancora una volta questo brano e lo trasforma in chiave pop rock e lo affida alla debuttante Natalie Imbruglia, trasformandolo istantaneamente in uno dei successi radiofonici più iconici e dominanti di tutti gli anni 90. E guarda un po' te che giro ha fatto sta canzone prima di arrivare ad essere conosciuta in tutto il mondo. Era Thorn di Natalie Imbruglia, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Ci sono storie.

Camera, una romantica ballad dedicata a sua moglie Cherry, ma guardate che romantico questo ragazzo, su una splendida isola di fronte alla Croazia, tutto bello. Ad ogni modo io penso che non deve essere stata contenta la moglie di Ed Sheeran quando ha visto il marito nel video con questa attrice inglese che si chiama Phoebe Dynevor. Che cosa faceva lì quell'attrice inglese? Beh, semplicemente impersonava la moglie di Ed Sheeran, perché pur nel rispetto, no, della loro privacy, Ed Sheeran che cosa ha fatto? Ha ricreato alcuni momenti chiave della loro relazione, quella vera, per questo videoclip, insieme non a sua moglie ma a questa attrice. O intendiamoci, non c'è niente di scandaloso, se andate su YouTube e guardate il video ufficiale della canzone ve ne renderete conto. Ma sai, a sua moglie potrebbe prendere un attimo di gelosia, no? Quando vede suo marito abbracciare questa attrice, o quando nel finale si vede Ed Sheeran inginocchiarsi davanti a quella che dovrebbe essere sua moglie, ma di fatto non lo è, facendole la classica proposta di matrimonio. Insomma, cercheremo notizie in merito alle emozioni o le espressioni che la reale moglie di Ed Sheeran ha avuto guardando questo video e ve lo faremo sapere. Un po' di gossip non fa mai male.

molti si sono chiesti chi fosse questa amica in questa canzone per un'amica dei Nomadi, pubblicata nel 1968 e scritta da Francesco Guccini. Era semplicemente un brano dedicato a Silvana Fontana, un'amica scomparsa prematuramente in un incidente stradale. Silvana Fontana faceva parte della compagnia di amici che durante gli anni 60 si ritrovava regolarmente in un bar di Modena, un gruppo di amici molto affiatato, frequentato anche da un giovane Francesco Guccini, il quale, quando venne a sapere dalla morte di Silvana, era a Milano e stava registrando il suo primo album e di conseguenza mollò tutto, si recò a Pavana, il paese dove nacque, e di getto scrisse una canzone che in un primo momento intitolò In morte a SF, che sono le iniziali di Silvana Fontana. Poi, su pressioni che venivano dall'esterno, che non avevano niente a che fare con la musica, cambiò il titolo della canzone e lo trasformò in Canzone per un'amica e la diede ai Nomadi. Nonostante il tema drammatico, la canzone è diventata un toccante inno all'amicizia e al ricordo, reso immortale ovviamente dall'interpretazione di un altro grande musicista come Augusto Daolio. Erano i Nomadi con Canzone

0: Due minuti, un libro.
1: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito. 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Carter's Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Laurie. Quel Laurie, l'amico di sempre, ma anche il suo primo indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.

Ecco, questo è un altro esempio, no? Su come una canzone abbia una storia particolare o che abbia fatto fatica ad emergere. Il primo esempio lo abbiamo sentito in preapertura di programma con la storia legata a Torn di Natalie Imbruglia, mentre la storia di Dancing Queen è un po' diversa, perché insomma questo brano rimase fermo in studio per mesi e mesi con un titolo di lavoro che era molto differente da quello che abbiamo conosciuto, no? Era intitolata Boogaloo, che francamente non riesco a capire come possa uscire questa parola ascoltando attentamente la canzone, ma tant'è. Gli ABBA comunque non erano sicuri che potesse funzionare finché non provarono questa canzone davanti a pochi intimi, e da lì riuscirono a capire di aver tra le mani una hit davvero inarrestabile. Rimaneva solo un piccolo dettaglio, il titolo, che fu trasformato da Boogaloo in Dancing Queen. Il resto è storia. Siete

Ready or Not, Fugees. Si sta parlando insistentemente di una reunion dei Fugees, ma al momento sono solo voci. Vedremo se con il passare del tempo queste voci, no, si concretizzano. Mentre nel corso di quest'estate Miss Lauryn Hill e Wyclef Jean si sono riuniti stabilmente sui palchi internazionali per celebrare il trentennale dello storico album di The Score, pubblicato nel 1996. Hanno tenuto concerti sold out ad agosto alla Hollywood Bowl di Los Angeles, poi a Londra con un'apparizione a sorpresa al Piccadilly Circus e a inizio settembre alla Accor Arena di Parigi. Quindi si stanno muovendo i ragazzi, si stanno muovendo. E oltre a parlare di reunion, si parla anche di un possibile nuovo album, perché durante un'intervista rilasciata alla BBC, Lauryn Hill e Wyclef Jean hanno confermato di aver affrontato un incredibile processo di guarigione personale, no? I due avevano avuto dei forti litigi in passato, dichiarandosi pronti ad incidere nuova musica insieme per la prima volta dopo 3 decenni. Mentre per quanto riguarda gli eventi a cui hanno già partecipato, 2 li abbiamo già menzionati, lo scorso 26 settembre la coppia si è esibita come headliner al Global Citizen Festival a Central Park, quindi a New York, e ha già pianificato uno speciale show tributo il 6 novembre prossimo al Restored World Theater di Las Vegas. Nel frattempo li abbiamo riascoltati qui in Pop Up Weekend con Ready or Not. Tra poco ritorna in voce Jessica Donadio e lo farà con la sua rubrica dedicata ai viaggi. Non andate via.

Era Opalite con Taylor Swift, ascoltata in Pop-Up Weekend da donna a donna, il ritorno in voce di Jessica Donadio e la sua rubrica Globetrotter, appunti di viaggio.

0: punti di viaggio.
1: Bentornati a tutti nello spazio di Globetrotter. Io sono Jessica Donadio e insieme parliamo oggi dell'Albania. Ce ne andiamo in Albania perché? Perché andiamo a dare diverse notizie, diverse curiosità di questo bellissimo paese. E nei prossimi appuntamenti per questo mese continueremo a parlare di Albania, perché è un posto che a me personalmente è rimasto molto nel cuore. Oggi ce ne andiamo a Valona e andiamo a vedere qualche curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto il lungomare, che è probabilmente il luogo che meglio racconta la trasformazione recente della città. Ampio, moderno e con una vista veramente pazzesca, soprattutto al tramonto. Passeggiare qui è uno dei modi più semplici per entrare in contatto con il ritmo quotidiano della città. Ci sono tantissimi bar, ristoranti e insomma chi più ne ha più ne mette per passare anche l'orario dell'aperitivo. Poi nel cuore della città si trova la piazza più importante di Valona, luogo simbolico della storia nazionale albanese. Qui si concentrano e si incontrano alcuni dei monumenti più significativi della città. Situato proprio in questa piazza principale, il monumento dell'indipendenza celebra la nascita dello Stato albanese. E poi ancora abbiamo il museo sempre dell'indipendenza e poi ci sono anche molte moschee, perché tra gli edifici religiosi più importanti della città si trova la moschea Muradi, costruita durante il periodo ottomano. E poi ovviamente il mare continua a fare da padrone per questa bellissima città. Insomma, ci sono tantissime cose da fare qui e soprattutto il cibo è ottimo, ma nella prossima puntata andremo da altre parti. Un ciao a tutti da Jessica e dallo spazio di Globetrotter.
2: Sicuramente non ci stanchiamo mai di viaggiare attraverso l'Albania a piccoli spicchi, o se vogliamo piccoli sorsi. Ce la gusteremo tutta con il racconto della nostra Jessica Donadio, che è ritornata con il suo Globetrotter a punti di viaggio e che vi dà appuntamento al prossimo fine settimana. Ciao Jess!

0: Texas, si chiamano Fastball e fondamentalmente si ricordano solo per questo pezzo. Nonostante abbiano all'attivo diversi album e siano ancora in circolazione facendo concerti, vengono ricordati solo per questa canzone che abbiamo ascoltato oggi in Pop-Up Weekend. Era The Way, Pop-Up Weekend, che adesso si prende una meritata pausa, non prima di aver ascoltato la voce di Ernia, che arriva con questa Per Te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: e 0 minuti.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.

Pop Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove nei minuti appena trascorsi la musica è stata affidata a due grandi artisti di casa nostra, con il nuovo di Elisa, dal titolo Kintsugi, che arriva dal suo ultimo album, album che porta lo stesso titolo del singolo prodotto da quel genio di Dardust, in tutto l'album praticamente, e subito dopo Biagio Antonacci con You and Me, You and Me che è stato il primo singolo invece del suo ultimo lavoro intitolato Mustang, album che l'artista milanese ha portato in giro per tutta l'estate e attraverso tutto lo stivale, tour che si sta concludendo al Teatro Grande di Pompei proprio in questo fine settimana, dove ha presentato il suo nuovo singolo intitolato Spirituale con la collaborazione di Saif. Ad ogni modo avremo occasione di ascoltare

È sempre un piacere riascoltare la voce, e che voce, quella di Anastasia, l'abbiamo risentita con Forever Young. Anastasia che è nel pieno delle celebrazioni per i 25 anni di carriera e per il quarto di secolo, soprattutto dal debutto del suo leggendario album d'esordio Not That Kind, dove era contenuta la famosa I'm Out of Love. Ecco, per quanto riguarda i concerti, a luglio di quest'anno lei ha già infiammato i palchi italiani con due tappe estive di grande successo, esibendosi prima alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest e successivamente anche ad Asti per Asti Musica. Ma non è tutto qui, perché il suo tour celebrativo continuerà a toccare l'Italia nei prossimi giorni. La cantante tornerà infatti ad esibirsi nei teatri italiani con tre date già programmate fra pochi giorni: il 7 di ottobre a Padova, il 9 a Firenze, mentre il 10 sarà a Brescia. Siete all'interno di Papà Weekend, dove è giunto il momento ora di ritornare a sentire qualcosa di italiano, una hit italiana di molto tempo fa. Siamo nel 1972, questo è uno dei tantissimi successi del grande Lucio Battisti, Il mio canto libero.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano, si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco, ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Easy the Air, pezzo famosissimo di questo artista australiano, artista che continua a fare musica ed esibirsi dal vivo ancora oggi, rimanendo uno dei volti più amati e rispettati della storia della musica di quel paese. Pezzo famoso anche qui da noi, soprattutto perché abbinato ad una campagna pubblicitaria legata al mondo calzaturiero. E c'è anche una curiosità, anzi due, legata al team di produzione di questo John Paul Young. Gran parte del suo successo infatti si deve al sodalizio artistico con alcuni produttori, tra i quali c'era un certo George Young, scomparso nel 2017, che era il fratello maggiore di Malcolm e Angus Young degli AC/DC. Lui, questo George Young, ha scritto molti pezzi per John Paul Young, i pezzi più famosi tra i quali anche questa Love Is In The Air. George Young, che si divideva tra vari artisti, no, che aveva nel suo ambiente, compresi proprio gli AC/DC. Infatti scrisse i testi delle canzoni incluse nei primi album della più famosa band australiana e non solo. Mi sembrava una curiosità, anzi un paio di curiosità degne di essere riportate. Curiosità che adesso girano verso l'Europa per conoscere una novità che arriva dalle Fiandre, quindi siamo in Belgio. Lei è una ragazza di 27 anni, si chiama Kimberly Penez e poco tempo fa è uscita con il suo EP di debutto intitolato Honest and Almost, dal quale c'è questo pezzo che sta ottenendo un vero e proprio successo nel suo paese. La canzone che vi faccio sentire oggi si intitola

Amore, che ho Jovanotti quasi in conclusione di programma, dico quasi perché c'è rimasto soltanto una canzone da ascoltare. E che canzone è scelta dalle mani magiche dello zio Frank che sta in regia? Direi ottima scelta, caro Frank. La stagione dell'amore per il grande maestro Franco.

1983, l'album era Orizzonti Perduti. Orizzonti Perduti che, a differenza degli album precedenti, fu registrato usando solo ed esclusivamente sintetizzatori e basi elettroniche rispetto agli strumenti ad arco, come vi era per esempio nella Voce del Padrone. E questa fu una scelta attuata da Franco Battiato, scelta che diede a questo album delle sonorità pop molto molto eleganti e all'avanguardia per quell'epoca. Era la stagione dell'amore, Franco Battiato a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per aver ascoltato, per aver seguito il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche dello zio Frank, che è stato in regia, al ritorno in voce e in splendida forma di Jessica Donadio con la rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e, se volete, vi aspetto fra

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Tre giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova. Attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco. In direzione Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco. Ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
5: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
6: Riccardo Pellegrini presenta. Ora musica.

0: E eccoci qua in Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente che nel weekend vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia in Blues.

0: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei. Benvenuta Sorriso a Ora Musica.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
0: C'è un po' di curiosità perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività perché è Sorriso.
1: Esatto.
0: Chi c'è dietro Sorriso?
1: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e un'altra, è una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai,
0: un
1: po' originale.
0: Infatti.
1: Tu che porta quindi sorriso, allegria.
0: Tu e una ragazzina, ecco.
1: Sì.
0: Chi è questa ragazzina?
1: È una ragazzina che abbiamo conosciuto, conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
0: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
1: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo di Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
0: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina, senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
1: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'ha la maturità, quindi bisogna che
0: si impegni lì, che dopo vediamo.
1: Certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
1: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai.
0: Certo.
1: Un percorso musicale.
0: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
2: C'è una

0: Dillo alla Luna. Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica c'era Sorriso.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Bright Fly.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico tra le promozioni di Ora Musica.
1: Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano, si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco, ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
6: Radio Punto, nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente.

Se solo tu sapessi quante volte.

0: cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui a Ora Musica, tra le nostre novità. Diamo un po' di ritmo ai prossimi minuti con Fight for the Light, il singolo di Kiku.

Fight for the Light, Kiku, nome d'arte di Alessia Castorini, cantautrice italiana che vive un po' di qua, un po' di là, in giro per il mondo, dove raccoglie e semina anche esperienze. Maurizio Martini, la sua canzone con Marco Ferracini è Bolle Blu.

0: Bolle Blu era il nuovo singolo di Maurizio Martini tra le novità di Ora Musica.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: Ora musica, le novità del giorno.
3: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te.

0: Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino.
1: Ti svegli?

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro a un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.

0: Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Sant'Agostino.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaize. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network di volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pulita. Semplicemente ovunque.

0: Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: Radio Punto. Semplicemente music. Ovunque.
1: Benvenuto al weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Il buon pomeriggio oggi arriva con una colonna sonora dedicata a Radio Punto.
1: Ciao Flavio, quale
0: ciao,
1: canzone?
0: Ragazzi,
1: no, ma allora, stavamo cantando prima, non ti preoccupare, adesso l'abbiamo tolto.
0: Anche perché gettone giù, altro giro
1: altra
0: con Se la vi tutte le domeniche, va bene, insomma, abbiamo iniziato così, il bello anche della diretta è questo.
1: Claro.
0: Allora, due settimane che purtroppo non eravamo qua presenti negli studi della radio, anche perché sottoscritto per motivi personali, purtroppo due settimane non c'è stato.
1: Sì, non
0: cosa
1: problema,
0: ha avuto questo ragazzo? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa. Scopritelo da voi, qua mandate magari un messaggino così vediamo un attimino se
1: il più fortunato allora, riuscirà a indovinare
0: sì,
1: che
0: esatto.
1: cosa ha avuto.
0: Allora, la vincita poi la vedremo, va bene.
1: Avanti.
0: Allora, intanto questa è Sia la Vida alle ore 16 alle ore 18 come tutte le domeniche. Buongiorno a tutti, buongiorno Gianmarco, come
1: ciao,
0: va?
1: Ciao, buon pomeriggio Flavio, tutto bene, grazie. Tu
0: bene,
1: come stai?
0: Bene, bene, sì, tutto bello pimpante, lo si vede, no? Insomma, oggi è il 4 di ottobre 2026.
1: Tieni conto, siamo quindi già al 4 di ottobre, Flavio.
0: Sì, allora, tra poco arriveremo anche a Natale, pochi mesi.
1: Congeliamo la Mariah Carey.
0: Certo, certo, va bene, la Mariah Carey la teniamo sempre fuori dall'archivio.
1: Assolutamente,
0: non so
1: esatto.
0: perché, la bombolona sex.
1: Esatto.
0: Come sempre, va bene. Allora, come sempre, c'è la V con Flavio Landi e Gianmarco Lia, come tutte le domeniche dalle 16 alle 18. Intanto salutiamo anche la nostra Gigliola De Mito, che è qua al centralino.
1: Ciao.
0: Per i vostri WhatsApp, ovvero sia per i vostri messaggini. Diamo subito il numero 379-100-2645, pronti via, e quindi giù il gettone e via con
1: vai
0: i vostri messaggini. Partiamo
1: musica
0: subito con i primi due motivi, lo facciamo con Harry Styles con American Girl e poi Ricky Martin con La Coppa della Vita.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: allora leggiamo la prima curiosità e qui andiamo a parlare della cervicale. Beh, la cervicale un po' tutti ce l'abbiamo.
1: Non me ne parlare, dopo i 30 anni arriva.
0: Sì, prende anche lo stomaco, perché in effetti prende anche lo stomaco, giramenti di testa.

0: formato da 7 piccole vertebre che reggono un peso enorme e possono generare sintomi molto particolari nel corpo, ed è vero. Allora, il peso della testa cambia, andiamo subito a vedere cosa si tratta. Quando guardi lo schermo del cellulare con la testa china in basso, il peso che il collo deve sostenere sale da circa 6 kg fino a quasi 27 kg, però... non sembra.
1: Tutta la testa.
0: Tutta la testa, tutta la testa. Ovviamente, quando sei anche magari così sul, diciamo così, in ufficio, no? Non ti vedono perché stai scendendo.
1: Stai scendendo per vedere il telefono.
0: Esatto, insomma, e poi per altre cose, anche magari l'impiegata che è lì, insomma, vabbè.
1: Scendiamo,
0: certi particolari.
1: Adelante.
0: Poi il dolore si sente altrove, e qui è vero. I nervi del collo arrivano fino alle mani. Per questo un problema cervicale non fa male solo al collo, ma può causare formicoli alle braccia, debolezza o giramenti di testa, infatti come ho detto io prima, insomma. È brutta la cervicale, però se avete l'aggeggino, no? Quello sì. Elettrico, no? Che poi scalda, no?
1: Ah, ok, sì, te lo metti dietro il collo, sì, e che ti fai massaggini col caldo.
0: Prima,
1: sì,
0: no? Giusto.
1: Buono.
0: Abbiamo anche qui in radio, che capita che magari uno c'ha il mal di testa e
1: se lo mette dietro e buono.
0: Assolutamente.
1: Buoi.
0: Allora, andiamo subito con la buona musica. Intanto ricordiamo che questa è radio.fm, radio.fm TV, con il DAB Plus in tutta la Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, ma soprattutto sul canale 883
1: se
0: siete connessi allo Smart TV, quindi praticamente in HBB TV,
1: sì,
0: quindi, assolutamente. Poi anche sulla nostra applicazione, basta scaricare, troverete appunto Radio Punto su Google Play Store oppure su diciamo su Apple. E poi basta,
1: avanti,
0: non c'è più
1: avanti
0: niente.
1: Musica,
0: allora musica, andiamo avanti. E qui lo facciamo
1: Billie
0: allora
1: Eilish.
0: Con Billie Eilish con Birth of Havter, e poi a seguire Nick Cannon con Loving You See Sweeter Than Here.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: sono arrivati subito i messaggini qui al 379 100 2645. E intanto salutiamo anche la nostra Gidola di Mito. Allora, la prima è questa. Anna Maria da Grandate, in provincia di Como, dice: sono rientrata dalle vacanze. Ancora era in vacanza, no? Ma che caspita.
1: Beh, ognuno può le fare anche a settembre.
0: Allora, sono rientrata dalle vacanze, c'è posta per te. Non è quella Maria De Filippi. Bollette in arrivo e bisogna sempre pagare.
1: Ma non solo per te, tranquilla.
0: Per tutti, assolutamente. Beh, adesso comunque c'è il buono che praticamente la benzina la
1: è salita anche quella.
0: No, è scesa.
1: Scesa.
0: No? E poi non so, vediamo un attimino.
1: Se sale ancora, perché sicuramente sarà.
0: Sì. Poi abbiamo Stefano da Bettola, Milano. Allora, mi capitano tutti a me. Sono rimasto in autostrada con la macchina in panne.
1: No.
0: Vi è mai capitato anche a voi?
1: Spero di no.
0: E ci saluta. Beh, ciao. Io per ora no, devo dirti al vero no. Speriamo in bene. Poi l'ultima, Mariuccia da Lizzanello in provincia di Lecce. Ogni tanto bisogna fare uno scherzo al marito dicendogli: ho vinto al Gratta e Vinci 500.000 euro. Magari.
1: Basta, non lo fai, cioè non gli fai prendere un infarto, perché sennò.
0: Infatti, cioè, bisogna stare attenti anche a questi
1: ragazzi,
0: scherzi,
1: per favore.
0: Vabbè, che se vuoi eliminare il marito, vabbè,
1: lo fai in tre, esatto. Però non siamo qui per dare consigli questo genere. Ci manca solo qua, poi ci chiudo.
0: Allora, musica, lo facciamo con Offenbach, con Head, Shoulder, Licks and Toes. E poi a seguire Simply Red con Say You Love Me.

0: E andiamo a parlare del telepass che quasi tutti ce l'hanno. Il sottoscritto l'aveva, poi è andato al punto blu, basta.
1: Fine contratto.
0: Stop. Fine contratto. Allora, ci sono queste due curiosità interessanti sul telepass. Il debutto in TV nel 1989. Allora, il telepass è stato presentato per la prima volta al pubblico italiano nel 1989 durante un'edizione del telegiornale del TG1. Promettendo di rivoluzionare la mobilità e ridurre le code ai caselli. La tecnologia a microonde, adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Il dispositivo non usa il normale GPS o Bluetooth, ma sfrutta una tecnologia a corto raggio chiamata Dedicated Short Range Communication, che comunica tramite microonde a 5,8 GHz con le antenne poste ai caselli. Hai capito? Abbiamo le antenne.
1: Il famoso beep.
0: Noi non abbiamo. Abbiamo i 5,8 GHz.
1: Non penso, se no entriamo in competizione con il telepass. No.
0: Sì,
1: poi inizia a suonare il telepass.
0: Esatto, no, perché sì, in effetti suona il telepass e poi mandano tutti, diciamo, gli addebiti a Radio,
1: Punto.
0: No,
1: certo, noi siamo qui a facciamo.
0: Va bene. Detto ciò,
1: musica.
0: Andiamo avanti, se non manca mai la musica. Salutiamo anche il nostro Paolino il Basso, che è tutto il programmatore della radio.
1: Hola.
0: E anche il nostro Gianmarco Elia, che anche lui è
1: ciao,
0: la
1: Flavio, ciao, ciao, ciao.
0: L'archivio storico della radio.
1: Archive.
0: E quindi andiamo avanti con la buona musica. Abbiamo Shakira con Rabiosa. E poi Kylie Minogue con Magic.

0: subito leggiamo altri WhatsApp, ne stanno arrivando moltissimi, devo dire. Comunque poi alle 17.45 diremo
1: come
0: stop,
1: sempre da 5 anni in poi, tranquillo Flavio.
0: Comunque,
1: non te preoccupi.
0: Allora, quelli che arriveranno all'ultimo, diciamo così, a fine corsa, li rileggeremo poi la settimana prossima, che è l'11 di ottobre, giusto Gianmarco?
1: Corretto.
0: Perfetto, ecco. Allora, qui abbiamo Mirko da Calcinaia, Pisa, in Toscana. Allora, un saluto alla mia fidanzata Sabrina, dicendogli: sei l'amore della mia vita e al più presto ci sposiamo.
1: Sabrina,
0: come mai?
1: Se vuoi siamo
0: cosa?
1: Qui per la tua festa, non ti preoccupare.
0: L'anello com'è?
1: È bellissimo.
0: È bellissimo.
2: Next.
0: Cos'è? Cos'è? Vabbè, allora.
2: Next.
0: Abbiamo poi Lena da Monserrato, Cagliari, in provincia di Sardegna. Beh, la Sardegna chiaramente, beh, si sa. Allora, beh, no, io ho detto provincia della Sardegna, invece provincia di Cagliari.
1: Tranquillo, Fabio.
0: È una bella soddisfazione quando arriva il periodo delle vacanze, perché ci si incontra con gente nuova, visto che abbiamo un'attività, si lavora e siamo contenti, va bene. Insomma.
1: Anche noi siamo contenti.
0: Anche perché a ottobre c'è gente ancora che è in ferie, assolutamente. Chi può
1: ottobre,
0: insomma,
1: novembre,
0: sì.
1: Dicembre, we wish you a Merry Christmas.
0: Sì, però fai.
1: And a Happy New Year. È arrivato Natale, Flavio, io vedo l'ora. Tanto adesso arriva poi va via, quindi.
0: Allora, adesso tra pochi istanti sarà anche sulla piattaforma di Spotify, quindi insomma.
1: La canzoncina di Flavio Gianmarco di Natale.
0: Ma il nostro direttore, ma perché non facciamo la canzoncina di Natale?
1: Le proponiamo.
0: Cioè, almeno adesso siamo nel 2026, quindi dobbiamo andare in uno studio di registrazione e fare
1: Happy. Ma siamo già in radio, perché andare a pagare un altro studio, Flavio?
0: Vabbè, quello è vero. Poi abbiamo Augusto da Vernate, in provincia di Milano. Allora, non vedo l'ora che arrivi Natale per andare a trovare i miei genitori che abitano in Canada. E vabbè.
1: Bravo, ci piace.
0: Bene, bene, bene, ci piace assolutamente. Per dire tutto ciò, allora abbiamo il punto classic, yes, che è molto bello questo brano. Ladybug, ve lo ricordate? Con i Bumblebee, con Limited, yes, ok? E poi a seguire Gabriel con Rise.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: senza curiosità che andiamo subito a leggere. Allora, questo dice: ti mando a spigolare, è un detto che in effetti si dice ogni tanto, mando a spigolare. Allora, vediamo un po' di che cosa si tratta. Sono due curiosità sul celeberrimo tormentone estivo del 2021, ti mando a spigolare, che sarebbe quello di Fabio Rovazzi, che vede la partecipazione di Gianni Morandi. Allora, il significato del testo: la frase ti mando a spigolare è un riferimento ironico e un gioco di parole basato sulla celebre poesia risorgimentale La spigolatrice di Sapri di Luigi Mercantini. Infatti, nel brano L'atto di spigolare, ciò raccoglie le spighe rimaste nei campi dopo la mietitura e viene reinterpretato in chiave moderna e comica come un invito ad andare a quel paese o fare un lavoro di futilità. Poi la seconda è questa, la Reunion di Gianni Morandi. Questa canzone segna la seconda collaborazione di successo tra Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, arrivata a 4 anni di distanza dal clamoroso successo del singolo Volare del 2017. Il videoclip ufficiale, come tradizione per Rovazzi, è strutturato come un vero e proprio cortometraggio pieno di cameo di personaggi famosi ed effetti speciali.
1: Wow.
0: Vabbè, ti mando a spigolare, infatti è un po' che non lo sento dire, però c'è questo detto. Insomma, allora anche noi, quando così, noi DJ, facciamo la chiusura e diciamo agli ascoltatori: andate a spigolare.
1: Giusto.
0: Lo facciamo dopo la chiusura.
1: Dopo.
0: Va bene. Allora, andiamo avanti. Musica con un gruppo rock, praticamente parliamo di Mick Jagger, i Rolling Stone con Living in Ghost Town, e poi a seguire Tip Sway con un bellissimo motivo di Honey Tip.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Radio Punto, radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: vostri WhatsApp qui al 379-100-2645. Intanto ricordiamo a coloro che magari si sono messi in ascolto in questo momento e sono nuovi, nuovissimi, insomma sono delle new entry. Questa è Radio.fm, Radio.fm TV con Flavio Landi e Gianmarco Elia, il DAB Plus in tutta la Lombardia, Piemonte e una parte dell'Emilia Romagna e anche nella Svizzera, perché dobbiamo anche dire che anche in Svizzera arriviamo tranquillamente. Ciao. E poi anche sul canale 833 del digitale terrestre, però se avete solo lo Smart TV, perché è televisione interattiva, ovvero sia...
1: Corregge.
0: Esatto, giusto. Praticamente dovete cliccare sul canale 833, poi da lì praticamente vedete che ci sono in basso, in sovraimpressione, anche il nostro nome,
1: logo,
0: e poi
1: cliccate
0: e poi ci vedete tranquillamente, non c'è nessun problema. Allora andiamo avanti, qui c'è dunque Grazia da Cademario, Svizzera, Canton Ticino, l'ho detto, vedi che roba, Lugano. Allora, complimenti per la trasmissione di Rai 1.
1: Ma cosa?
0: Vabbè, insomma, Jukebox con Antonella Clerici, che c'è stato un po' di tempo fa. E Clementino, questa è musica, ho ballato dall'inizio alla fine, cosa ne pensate? Allora,
1: io non
0: posso
1: penso.
0: Dire che in effetti la musica è stata veramente ottima, molto bella. Poi anche ci sono stati dei cantanti tipo Spagna, tipo Anoxa e tantissimi altri, che praticamente era un po' che non si vedevano. E insomma, questa è stata una serata, veramente due serate eccezionali, l'ho vista anch'io.
1: Sono risorti praticamente.
0: Esatto. Bene, andiamo avanti allora.
1: Niente,
0: con
1: piccola pausa,
0: e poi ritorniamo sempre qua con C'est la vie.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 5 minuti.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova. Attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco. In direzione Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiolno in direzione Lecco. Ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: E siamo passati così nella seconda ora. Caspiterina, come veloce,
8: veloce
7: il tempo, sì, assolutamente. Allora, qui dunque parliamo di che cosa? Parliamo della dash cam.
8: La dash cam. Quella da mettere in macchina.
7: Sì, esatto. Si pronuncia dash cam.
8: Dash cam.
7: Va bene. Allora, dunque parliamo di questa dash cam. Sono telecamere da cruscotto che registrano continuamente la strada, ma ci sono aspetti particolari che forse non conosci e andiamo subito a vedere. Qui dice: non sono illegali in Italia. Esiste il falso mito che usare una dash cam in Italia sia vietato dalla legge. In realtà l'uso del tutto legale, a patto che infatti la telecamera non copra la visuale del guidatore e che i video siano trattati rispettando le regole sulla privacy. Beh, chiaramente, certo, giusto,
8: non
7: no?
8: Non è che vado in giro a riprendere tutti quanti.
7: Ma no, cioè, chiaramente
8: dai,
7: su. No, anche se magari trovate il nostro direttore della radio
8: che va in giro a fare video con la dash cam.
7: Assolutamente, non dovete andare a riprendere, ma scherziamo, no, assolutamente.
8: Privacy.
7: La privacy. Poi abbiamo registrazione continua a loop. Allora, la memoria della dash cam non si esaurisce mai del tutto, perché la telecamera cancella da sola i file vecchi. Quello sì. Quando la scheda è piena, il dispositivo sovrascrive i video meno recenti, tranne quelli salvati in automatico dal sensore di impatto, ovvero sia il G-sensor, durante un urto o un'emergenza. Bene.
8: Wow, bellissimo.
7: Comunque insomma serve, sì, devo dire. Allora, dunque, abbiamo musica ancora, noi continuiamo,
8: sì,
7: abbiamo appunto Olivia Rodrigo con Drop Dead e poi i Lighthouse Family con Postcard from Heaven. I know.

0: leggere altri WhatsApp. Dunque, qua c'è Nicola. Nicola da Jesolo, Venezia, provincia praticamente. Di Venezia. No, in effetti, che qua stava scrivendo qualcosa la nostra Gigliola
1: e poi l'ha troncata.
0: No, ha sbagliato. Vabbè. Allora, da domani ho un nuovo lavoro. Mi fate gli auguri? E dice:
1: happy birthday.
0: Speriamo bene, dai, va. Sì, sì, dai, vedrai che ce la fai. Dai. L'importante è tenere stretto, sempre il lavoro. Purtroppo in questi momenti è così. Poi, dunque, abbiamo Rosy da Netro, Biella, Netro.
1: Ciao Rosy da Netro.
0: Mi sono ritrovata con un bel regalo che desideravo tantissimo per le pulizie di casa. Il robottino che aspira e lava i pavimenti, così finalmente mi potrò riposarmi.
1: Andare in vacanza, brava.
0: Ma in effetti io ho visto che qualcuno ha comperato il robottino anche qua in radio. Se non
1: no, Flavio, no, perché io non vedo la differenza. Però se tu la vedi... ci credo.
0: No, secondo me che ho sentito un piccolo rumore qua nel corridoio.
1: No, non era. Sarà qualcos'altro.
0: Però
1: sicuramente
0: dobbiamo dire al direttore di comprare il robottino, perché ci manca anche questo. È bello vederlo girare per gli studi.
1: Sicuramente andremo in bancarotta. Da 5 anni che stiamo chiedendo cose, ma mai. Considerando anche gli animali che abbiamo chiesto, come la giraffa, l'ippopotamo e tutte quelle cose, lì siamo andati in bancarotta. Fabio.
0: Arrivano anche gli eventi con le giraffe.
1: Ultimo messaggio.
0: Allora. L'ultimo messaggio è questo. Allora.

0: Ora, Nedo da Brenna in provincia di Como. Vi sto ascoltando dalla macchina mentre sto andando a lavorare e ci saluta. Bene, buon lavoro sicuramente.
1: Tocca a tutti. Buon lavoro.
0: Buon lavoro, insomma, dai. Andiamo avanti, musica. Lo facciamo con Tiesto Becky Hill con Nothing Really Matters e poi lui, Lionel Richie con Penny Lover.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: andiamo a leggere altra curiosità. Qui abbiamo il dunque la curiosità sul papavero uccello. Vabbè, insomma, vediamo un attimino.
1: Un'altra cosa da acquistare, vai Flavio.
0: Un'altra cosa veramente esotica che dobbiamo portare qui in radio, va
1: perché
0: bene.
1: Siccome fa abbastanza freddo qua dentro, bisogna anche scaldare un po' l'aria, che cioè, beh, io sto insomma, schiumando, vediamo. Però vabbè,
0: no, ci sta, ci...
1: andiamo avanti,
0: buttiamo giù quella parete che c'è lì dietro da me, quindi,
1: e si vola.
0: Problema, si vola. Allora, la denominazione papavero uccello fa riferimento a due argomenti affascinanti nel mondo della botanica e del comportamento animale. La varietà botanica nota come Papaver commutantum, ladybird, chiamata Papavero coccinella, ma talvolta tradotta letteralmente come uccello. Il curioso fenomeno dei pappagalli dipendenti dal papavero da oppio. Ok, allora, prima curiosità, andiamo subito a leggere. Questa era una piccola introduzione.
1: Ok,
0: i
1: vai.
0: Pappagalli ninja dipendenti dal papavero. Allora, in alcune regioni dell'India, come Madhya Pradesh, i coltivatori locali di papavero da oppio devono fare i conti con veri e propri stormi di pappagalli assuefatti alla pianta. I volati hanno imparato a perforare le capsule verdi per berne il lattice narcotico o recidere l'intero stelo per volare via con la capsula. La curiosità più incredibile è che questi pappagalli hanno modificato il loro comportamento naturale per non farsi scoprire. Hanno smesso di emettere i loro tipici versi luminosi scendendo in picchiata sui campi in totale silenzio, agendo come silenziosi ninja per saccheggiare i raccolti senza allertare i contadini. L'ultima,
1: yes.
0: La seconda, i semi del papavero ladybird hanno bisogno del terremoto per nascere. Allora, se ci riferiamo alla cultivar paper commutatum ladybird, mamma mia che parola.
1: Sì, Flavio, ogni domenica una delle cerchi sue sempre qualcosa
0: una
1: per
0: le sue caratteristiche biologiche più curiose riguarda i semi, come i papaveri selvatici. I semi di questa varietà possono rimanere dormienti nel terreno per anni. Germogliano quasi esclusivamente quando il terreno viene fortemente movimentato o arato, in ciò che permette alla luce di colpirli. Questo spiega perché nei secoli passati i papaveri di questo genere fiorissero improvvisamente in massa nei campi di grano appena lavorati o tristemente sui campi di battaglia smossi dei bombardamenti.
1: Ecco!
0: Bene, bene, mamma buono. Mia, ci siamo fatti anche questa cosa.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Musica
0: con David Guetta con Let's Love e poi gli X70 con Stay Another Day.

0: andiamo subito a leggere altri WhatsApp. Dunque, c'è Lauretta da Francoforte sul Meno, Germania, e dice: è da un anno che ci siamo trasferiti io e la mia famiglia per lavoro e ci manca tantissimo il nostro paese dove abitavamo, però va bene così. E vabbè, dai, ci sta, insomma, poi ritornerete sicuramente, dai. Poi Fabrizio da Castiglione delle Stiviere, Mantova. Buongiorno ragazzi, secondo voi l'amicizia esiste?
1: No.
0: Secondo me no, perché sono stato fregato da un amico e pensare che lo stimavo tantissimo. E vabbè, capita.
1: Alcune volte capita, certo. Sì. Come diamo i consigli noi, Flavio, cioè nel senso.
2: Ok, prossimo, next.
0: Dunque, vediamo un attimo, no, devo prendere una pagina che deve essere qua.
1: Okay. Dov'è questa pagina?
0: È qua.
2: Vai.
0: Figliola mi manda. Allora, qui abbiamo Jamila da Cavareno, Trento, nel Trentino. Io amo tantissimo praticamente gli orsi, che non capisco perché la gente è cattiva verso loro, ma anche gli altri animali dovrebbero fare un esame di coscienza. E ci saluta e ringrazia,
1: tipo il pappagallo di prima.
0: Esatto. Beh, gli animali non bisogna toccarli, assolutamente, sono d'accordo. No. Sono d'accordo, Jamila, giusto?
1: Sì.
0: Allora, adesso dunque
2: non tocchiamo,
0: c'è
2: gli animali, tocchiamo l'infotraffic,
0: che praticamente loro non hanno né pappagalli, non hanno animali, ma è una redazione veramente doc. Bene, a loro la linea.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova. Attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco. In direzione Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiolno in direzione Lecco. Ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: due curiosità sulle luci stroboscopiche. Andiamo subito a leggere velocemente la prima. Allora, nate per la scienza, non per le discoteche. Anche se oggi le associamo subito ai club e ai concerti, la luce stroboscopica moderna è stata inventata nel 1931 dal professore Eugene Edgerton per scopi puramente scientifici. La usava come una sorta di otturatore visivo per scattare fotografie ad altissima velocità, riuscendo a catturare per la prima volta immagini storiche come un proiettile che perfora una mela o un impatto perfetto di una goccia di latte. Allora, subito andiamo a leggere l'effetto goccia ferma. Ecco di che cosa si tratta. Se regoli la frequenza del flash di una luce stroboscopica, facendola coincidere esattamente con il ritmo delle gocce che cadono da un rubinetto, le gocce sembrerebbero sospese a mezz'aria, modificando leggermente la frequenza, che può persino dare l'illusione ottica che le gocce d'acqua scorrono all'insù. Hai capito? Caspita.
1: Wow!
0: Bellissima questa cosa. Sì, sì. Dunque, musica, lo facciamo col punto classic.
1: Claro. Sì.
0: E qui c'è un grande questo. Parliamo degli anni 70 con Contact, ma questo è un motivo che andiamo subito ad ascoltare con Edwin Starr e Happy Radio. E poi abbiamo Rabbi Jackson con Yours and Yours
1: Faithful.
0: Bravo Gianmarco.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ultimi WhatsApp. E allora, vabbè, mi sono dimenticato di dire stop. Comunque, quelli che sono arrivati ultimamente adesso li rileggeremo poi il giorno 11 di ottobre. Quindi non verranno cestinati. State lì, ci ascoltate e quindi sentite anche i vostri WhatsApp. Assolutamente. Andiamo con gli ultimi. Allora, Narcisio da Santorini, Grecia. Quella che bellissima Santorini, eh?
1: Vogliamo.
0: Sei stata qualche volta?
1: Mi
0: eh?
1: Manca, mi manca.
0: Anche a me mi manca. L'ho vista in cartolina, però è bella, vero?
1: Io so Google Maps.
0: Sì, cartolina, diciamo, degli anni che
1: degli anni 70, diciamo così.
0: Da Google dai. Maps non sono andato a vedere, però hai fatto bene a dirlo.
1: Stasera quando si torna a casa si va.
0: Certo, certo, certo. Allora, dice Narciso da Santorini, Grecia, dice: sto sistemando la terrazza di casa mia, era ora di fare un cambiamento e ne sono contento. Bene, bene, hai ristrutturato la terrazza, siamo contenti. Bene, bene, bene, bene, bene. Poi abbiamo Rita da Murta Bolzaneto, Genova. Devo ringraziare la mia vicina di casa che è sempre gentile e premurosa nei miei confronti. Grazie Donatella, bravissima.
1: Grazie sta Doni.
0: Poi abbiamo l'ultima, è Lorena da Sappada, Udine, nel Friuli Venezia Giulia. Allora, oggi gita con i miei bambini di 10 e 12 anni che per la prima volta hanno preso la seggiovia. Che bella! Un applauso veramente grandioso a questi bambini che hanno preso la seggiovia e poi più in là chissà cosa prenderanno. Vabbè. Allora, andiamo subito con i primi... Music. No, con gli ultimi.
1: Gli ultimi Flavio. È un primo.
0: Primi, ultimi, no, vabbè, insomma. Allora, qui c'è Alex... Alex Warren con Carry You Home. E poi Sterling Wood con Runaway Girl.

0: the road.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: anche questa domenica purtroppo è arrivata la fine di questa trasmissione C'est la vie, ma noi saremo presenti domenica 11 ottobre sempre qui da Radio.fm, Radio.fm TV. Va bene, e anche oggi se n'è andata. Tra poco istante,
1: sempre, Claudio,
0: come,
1: sì, sempre.
0: Come sempre, dalle 16:18 C'est la vie, e quindi noi ormai tantissimi anni che siamo qua, insomma, che stiamo conducendo questa trasmissione, quindi mi sono anche già dimenticato
1: quanti
0: anni, sono già passati 4-5 anni.
1: 4 anni.
0: Bene. Allora, noi diamo l'appuntamento, come ho detto prima, l'11 di ottobre, sempre dalle 16 alle 18. Tra pochi istanti qui ci sarà appunto Roberto Davi con la sua America Top 40 dalle ore 18 alle ore 19. Poi dalle 19 alle 20 c'è Saverio Lombardo con Viaggiando Night and Day.
1: Yes.
0: E poi rotazione musicale, e poi alle ore notturne, quelle veramente paurose, ci sarà, sì, il nostro Emily con la sua Rock On. Quindi non mancate l'appuntamento, e poi rotazione musicale fino a notte fonda, e poi via al mattino ci sarà notte buona.
1: Buona, Flavio.
0: Allora,
1: adios.
0: Noi ci salutiamo da parte di Flavio Landi, da parte di Gianmarco Elia.
1: Ciao ragazzi, alla prossima.
0: Ciao, alla prossima puntata.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sunday sitting on your back porch, and I came on with a couple of chords, and I play for you.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito as-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 18 e 4 minuti. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Si può fare!
5: Ciao, sono Laura. E insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
0: Ascolta!

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, si

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano, si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiolno in direzione Lecco, ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 9 e 0 minuti.
1: Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra IRIDE ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. IRIDE è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di ROM 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con ROM 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.
0: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova, attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione Milano, si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36 tra Briosco e Nibbiolno in direzione Lecco, ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori sul Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.

Ci sono binari che portano in nessuna città, stazioni nate e sepolte nel cuore di una montagna a 1800 gradini dalla luce del sole. Vagoni blindati, piombati, che hanno attraversato i confini d'Europa portando i segreti più oscuri del secolo scorso. Dal fumo di quelle locomotive a vapore alle gallerie blindate della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio tra capolavori ingegneristici e tesori scomparsi nella roccia. Mettetevi comodi e lasciate i bagagli.

Jamiroquai, Space Cowboy. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi vi porto in giro per Ferrovie Segrete, la storia che non vi hanno mai raccontato. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino perché ci tengo tanto. E iniziamo con quei 1863 gradini sotto l'Appennino che portano a una stazione ferroviaria che quasi nessuno ha visto. A Calandino, tra Toscana e Emilia Romagna, esiste una ferrovia che per decenni ha avuto una stazione nascosta dentro la montagna, non sotto un edificio, non dietro una porta, ma dentro la roccia. Quella stazione si chiama Stazione delle Precedenze, si trova nella Grande Galleria dell'Appennino, un tunnel ferroviario inaugurato nel 1934, pensate, 18 km e mezzo di galleria, all'epoca era la più lunga del mondo. Quella stazione, la cosa più assurda, che sta in mezzo a quella galleria.

Il buio che richiedeva circa un'ora e poi naturalmente un'ora a salire. Non era una stazione costruita per far scendere i viaggiatori, anche se nel dopoguerra qualche volta è stata usata anche per quello. Il suo compito era molto più ferroviario, molto più ingegnoso. Permetteva ai treni di sorpassarsi dentro la montagna. Il treno più lento cedeva il passo al treno più veloce. Quella era direttissima. Firenze e Bologna, ai tempi di Mussolini. Pensate che c'era anche un capostazione che lavorava stabilmente all'interno della montagna. Oggi pare una cosa veramente fuori dal mondo, surreale. Sopra boschi, paesi, strade, Appennino, e sotto un mondo ferroviario nascosto. E la stazione ferroviaria è ancora lì, dentro il cuore della montagna. I binari sono lì, il tunnel sono lì. Sono lì anche quei 1863 gradini. E forse questo colpisce di più l'immaginazione. Abbiamo l'abitudine di immaginare le ferrovie come stazioni binarie alla luce del giorno. Quella di sotto era una stazione senza città, una stazione senza passeggeri ad aspettare, una stazione nascosta nella montagna. Ne avevate mai sentito parlare? Io ci sono stato fermo 40 minuti una notte.

La galleria dell'Appennino, sopra c'è il cammino degli dei tra Bologna e Firenze. L'Italia è ricca di linee ferroviarie avvolte nel mistero, nate magari da errori di calcolo, da imprese impossibili o rimaste intrappolate nel tempo, come il Ponte dello Studente a Lago Negro, ponte piegato da una frana. E ci sono storie curiose come la Ferrovia delle Meraviglie, una linea a capolavoro ingegneristico che attraversa le Alpi al confine con la Francia, la Cuneo Ventimiglia-Nizza. La sua particolarità sono i tunnel elicoidali. Per superare i fortissimi dislivelli della montagna, senza che i treni slittassero, gli ingegneri scavarono gallerie a forma di spirale dentro la roccia. Il treno entra nella montagna, compie un giro completo su se stesso in salita e ne esce decine di metri sopra, più in alto rispetto al punto di ingresso. Molte gallerie in Svizzera sono fatte così. Viaggiando Night and Day Radio Show con Paul Young.

Nei primi anni del Novecento le ferrovie rappresentavano il palcoscenico della grande sfida, uomo natura. E la locomotiva a vapore è il simbolo supremo di questa rivoluzione. Avete mai sentito parlare della stazione internazionale di Canfranc? Detta anche il Titanic delle montagne. Ne parliamo tra poco. Avete messo il cuoricino?

Avevamo parlato di palestre, di fitness. Pensate che nelle cabine delle locomotive a vapore il fuochista doveva spalare fino a 6 tonnellate di carbone a viaggio. Dentro una fornace a 1000 gradi per far correre quel treno a 90 km all'ora. Altro che CrossFit. 6 ore di squat bicipiti, respirando fuliggine, e voi mi lamentate ancora delle palestre?

ricordate il film di Totò? Un viaggio di nozze è un viaggio tra due letti. E per lui era un letto tra due treni. Parlavamo della stazione internazionale di Canfranc, il Titanic delle montagne. Pur trovandosi tra i Pirenei, tra Francia e Spagna, ha un fortissimo legame sull'immaginario del valico alpino come se fosse quello del Fregius. Fu inaugurata nel 1928 in una stazione gigantesca, monumentale e lussuosa, progettata per gestire il cambio di scartamento di Francia e Spagna. Durante la Seconda Guerra Mondiale divenne un crocevia di spie, dell'oro nazista, di ebrei in fuga. Rimase abbandonata per decenni, una cattedrale nel deserto, adesso è diventato un hotel di lusso. Ci hanno girato anche parecchi film. Vi invito a cercarle in rete.

Nickelback. Restiamo nell'ambito del rock. Alzate il volume, per il Nirvana ci vuole sempre. Come as you are. Poi continuiamo più tardi a parlare di ferrovie nascoste e di nazisti in fuga.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Solo delle nuvole potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 27 gradi da nord a sud, clima praticamente estivo. Valori infatti oltre le medie stagionali di riferimento. Ventilazione inoltre debole con mari che risulteranno poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

Beh, continuiamo. Abbiamo lasciato i 1800 gradini della stazione delle precedenze, sepolto nel buio della montagna. Ma il viaggio nelle ferrovie segrete è appena iniziato. Dalle viscere d'Italia ci spostiamo ai confini d'Europa, dove i binari sfidano le leggi della fisica e i segreti della storia.

Abbiamo viaggiato nella leggendaria ferrovia delle meraviglie tra le Alpi e il confine francese, dove ingegneri visionari hanno scavato quei tunnel nella roccia per far girare i treni su se stessi in spettacolari gallerie sotterranee. Il nostro viaggio sui binari misteriosi prosegue verso nord, dove la storia sanguinosa del Novecento si è fusa per sempre con la roccia. Sulle Dolomiti, ad esempio, riposa lo spettro della ferrovia della Val Gardena. Questa linea fantasma fu costruita dalla Regia Ferrovia Austriaca in 6 mesi durante la Prima Guerra Mondiale, sfruttando il tragico lavoro forzato di 5.000 prigionieri russi. Lo scopo era quello di rifornire il fronte austriaco contro l'esercito italiano. Sappiamo com'è andato a finire. Di quel tracciato restano gallerie silenziose e sentieri immersi nei boschi, dove sembra risuonare ancora l'eco dei vagoni.

Ma i segreti militari si fondono con i segreti ferroviari. Scendiamo più a sud, tra le vette dell'Appennino, i vecchi tunnel ferroviari della linea gotica. Sono proprio dei veri misteri della Seconda Guerra Mondiale. Gallerie trasformate in bunker sotterranei inespugnabili.

In quelle gallerie i treni nazisti per sfuggire ai bombardamenti venivano nascosti insieme alle armi, insieme alle truppe d'élite e a quanto pare insieme ai tesori trafugati. Tesori che non vennero mai più trovati. I binari muoiono, le gallerie svaniscono, ma i segreti restano sepolti tra le rocce.

ma ne parliamo più avanti, dei tempi della guerra mondiale. C'è anche la ferrovia più corta del mondo in Italia, nel territorio italiano, ma è tutta estera. 1270 metri di binari, di cui 300 all'interno di Città del Vaticano, la ferrovia ufficialmente più piccola del mondo. Inaugurata nel 1934 durante i patti lateranensi, è un gioiello di marmi e di rifiniture. Di là usciva il treno papale una volta. Adesso viene aperta per i treni turistici, con materiale storico. Ma lo so che vi piace la storia delle gallerie con l'oro nascosto. Beh, signori in carrozza, tra poco si parte. Siete su Viaggiando, Night and Day Radio Show.

c'è una filmografia su quello che successe con loro dei nazisti. È stato uno dei capitoli più oscuri del secondo conflitto. Le stazioni di confine, quelle tra Austria, Svizzera e Italia, si trasformarono in veri snodi strategici del saccheggio nazista. Il caso più storico è quello del furto dell'oro della Banca d'Italia nascosto nella fortezza di Fortezza Franzfest, un piccolo comune in Alto Adige. Questo dopo il settembre del 43, le truppe d'occupazione decisero di svuotare i caveau della Banca d'Italia a Roma. 119 tonnellate d'oro in lingotti e sacchi di monete. L'oro venne caricato su 3 treni blindati, invece di essere spedito a Berlino per questioni di sicurezza, fu fermato a Fortezza e messo nel bunker del maestoso forte di Fortezza, scusate il gioco di parole.

parte di quell'oro nel 44 prese la via di Berlino e poi fu recuperato dagli alleati. Parte di quell'oro sparì. I nazisti avevano un disperato bisogno di soldi, di valuta, di franchi svizzeri per comprare le materie prime per portare avanti ancora il conflitto. E i treni carichi d'oro entravano in Svizzera. L'oro era quello delle banche centrali dei vari stati e anche quello sottratto ai prigionieri nei campi di concentramento. In Svizzera c'era un vero e proprio lavaggio dell'oro. File di carri piombati che portavano l'oro nelle casse della banca centrale svizzera. Poi ci sono le leggende dei gerarchi nazisti che i treni li fecero nascondere in gallerie e fare saltare la volta per nascondere quadri, gioielli, oro. In Polonia stanno cercando un treno praticamente da quasi 80 anni. Mi vedo già col cosino lì per cercare l'oro, il metal detector.

Se volete qualche sito da visitare, vi consiglio il Museo di Pietrarsa, il Binario 21 a Milano Centrale. E nei giorni di apertura tutte le sale reali delle nostre stazioni. Il treno fa parte della nostra storia, il treno ha fatto crescere questo paese in fondo, no? Jamiroquai, Cloud 9, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Negramaro, ora ti canto il mare. Il treno è sempre presente nei testi di Negramaro. Vedete, che ne so, casa 69, sei tu la mia città. Anche nei Pinguini Tattici c'è un po' di treno, ma c'è molto mare soprattutto. Pinguini Tattici, Max Pezzali, Bottiglie Vuote.

ritmo incalzante di Harry Styles, As It Was. Il nostro viaggio tra i treni, tra le gallerie, tra loro dei nazisti. Abbiamo parlato per quasi un'ora di treni, Abbiamo disceso i 1863 gradini sospesi nel buio della stazione delle precedenze, respirando la polvere e le speranze dei minatori di Calandino. Abbiamo spezzato il segreto dei vagoni blindati che risalivano il Brennero, svelando i misteri del bunker nell'oro di fortezza. Abbiamo varcato il cancello d'acciaio della Ferrovia Vaticana. Ricordate, le storie più incredibili della prima metà del Novecento viaggiano sulle rotaie, nascoste nel cuore della roccia, lontano dalla luce e dal sole. Con Viaggiando Night and Day Radio Show siete passati in questa ferrovia invisibile. Ma il viaggio continua sempre, voi restate dietro la striscia gialla, mi raccomando. Bisogna comunque confidare nella propria immaginazione.

0: e 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Solo delle nuvole potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 27 gradi da nord a sud, clima praticamente estivo. Valori infatti oltre le medie stagionali di riferimento. Ventilazione inoltre è debole con mari che risulteranno poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova. Attenzione per lavori tra Bereguardo e Binasco. In direzione Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata per lavori anche sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco. Ed anche qui possibili i disagi al traffico. A Milano invece l'appuntamento autunnale di oggi sul Naviglio è con la manifestazione Fiori e Sapori su Naviglio Grande, celebre mostra mercato dedicata a piante, fiori, eccellenze enogastronomiche e artigianato d'eccellenza. Modifiche alla viabilità nella zona fino a sera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio sta per iniziare.
6: Spot.
7: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot.

0: problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Kurt Cobain, frontende Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90, ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al simil biondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album In Utero.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo. Ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori. E a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
4: 2 minuti, un libro.
5: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito. 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy. Volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston dubita persino di essere un'artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Jo e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
6: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

0: tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Presente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città maya antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 3 minuti.

Allora, in apertura, Haunt Me, Necromancer. Beh, molto dark wave, eh? È abbastanza tardino. Abbiamo iniziato abbastanza tardi questa sera, perché sono le 22:14, quindi dobbiamo recuperare, ragazzi, eh? Vabbè che per noi non è un problema recuperare i minuti persi a Roccole verso la fine, perché visto che ci spingiamo sempre oltre l'orario consentito, per noi qual è il problema? Allora, ed eccoci qua, una nuova puntata di Roccon, www.radio.it per lo streaming.

Pino, ti impegni di mandare Roccon in diretta sul gruppo chiuso di Telegram in modo che gli altri quindi possano comunque partecipare ad ascoltare. E poi ci sono gli amici di Instagram. Ciao Maroi, ciao Mar, poi ciao Isa che arriva con le prime richieste. Isa the 69 Ace. Cara Isa, però questa sera noi facciamo Dark Wave. I 69 sono abbastanza rock, vero? Io questa sera ho la serata Dark Wave, quindi facciamo le richieste, sì, però stiamo sulle sonorità. Ciao Mer, stiamo sulle sonorità Dark Wave. Facebook è bloccato? Non ci posso credere. Veramente? Mi dici, Willy? Cioè, mi confermi? Io adesso provo veramente, guarda, cioè adesso riavvio qua. Non lo so. Ciao su TikTok, amici di TikTok. Allora, io qua vedo che cosa? Vedo... non sta dando un cazzo. Allora, no, qua mi sta dando una diretta. Sì, sta andando. Un po' a rilento, però sta andando. Allora, c'è una nuova diretta. Ne ho fatto un'altra, caro Willy. Ho bloccato quella di prima, ma ho aperto un'altra diretta. Quindi prova a vedere se va la seconda diretta. Sono Sabrina. Non Isa. Sì, scusami, Isa. Sabri, scusami, perdonami. Ci sei la Sabri tu, perché ti ho chiamato Isa? Non lo so, perché ti ho confuso con la Isa qua del Telegram. Perdonami, Sabri, sei tu la Sabri. Ciao Bonè, ciao caro. Facebook, dicevo, adesso si vede, perché a me qua mi dà che si sta vedendo. Ciao Vivi e ciao Angelo. Allora, fatemi sapere. Vabbè, ora sì, ok, grazie Willy, va bene. No, perdonami Sabri, perdonami. Sei Sabri. Comunque, stasera facciamo Dark Wave, va bene? Quindi cerchiamo di essere un po' dalle sonorità un po' cupe, insomma. And the One, She Passed Away to In Tribes. Che so, la Eras, Virginia, Dead Can Dance. Vanno bene anche qualcosa di anni 80, quindi se vogliamo buttarci Tears for Fears, Duran Duran, Depeche ovviamente. Insomma, siamo Dark Wave, dai. Ciao Angela, certo, come no. Infatti già vedo le prime richieste Dark Wave, assolutamente. Beh, certo, sì. Oh, Farben, iniziamo così col botto, anche perché poi io ho preparato anche già il pezzo di Willy, che però voglio mettere ovviamente dopo, un attimo. Prima voglio aprire un po' a bomba e poi dopo quindi andare con le prossime. Allora, sì, per quanto riguarda Andrea su Telegram, sì, Dark Wave, certo, Dark Wave, quella che si balla quindi allo Slaughter Black Hole, che tu ci dici che prima o poi verrai a trovarci. Vieni a trovare. Adesso noi è un bel po' che non siamo andati più allo Slaughter Dark Wave, a Black Hole, ma torneremo quindi nelle prossimi sabati, è promesso ragazzi, ci siamo, ormai stiamo rientrando, anche abbiamo marcato il territorio per tanto tempo e abbiamo mancato il territorio, io col gruppo, con la Fede e tutto il resto, però almeno io e la Fede, la Romy, la Vale, poi forse Willy qualche volta c'era, però adesso ritorneremo. Il volto della locandina di Roccon è sempre lei, la Fede, e a guidare in prima linea ci sono io, Emily, in voce tecnica e in parte tecnica, quindi anche al microfono in voce, ma poi ci siete voi che siete la portante cosa, come si dice, il pilastro più importante, no, di Roccon, voi con le vostre richieste. Roccon è soprattutto vostro. Apriamo del tutto questa sera la puntata e poi dopo piano piano ci emergiamo nella puntata Dark Wave.

November Novelette, The Warden Devotion, e per chi non vede la diretta streaming in video, se mi sentite con la voce un po' battata, è perché ho indossato la maschera Dark Wave. Perché si fosse sintonizzato adesso, questo è Rock On. Ogni domenica dalle 22 alle 23 con me, con Emily in voce, in parte tecnica. Ogni domenica abbiamo un genere, un tema diverso, dal metal al hard rock al power, fino ad arrivare alle sonorità dark wave come quelle di questa sera. Siamo anche in dub. Radio Punto, potete ascoltarla anche in

Oh, ma veramente è finito il pezzo? Anche perché questa maschera qua vedo sì, vedo no. Allora, io vorrei andare subito con il pezzo di Willone, così poi dopo mettiamo. Non vedo un cazzo, ragazzi, con questa maschera, ma devo imparare. Devo imparare perché voglio tenere sulla maschera per un po' prima di truccarmi. Allora, andiamo con il pezzo di Willone, poi dopo. Andiamo anche quindi con le richieste, poi c'è la Sabri, quindi subito con Marux. Cosa mettiamo di Marux, Sabri cara? Perché io le amo quasi tutte praticamente le canzoni di Marux. E poi la Barbie che ci chiede grande colpo di scena, She Passed Away con Ritual, tra l'altro pezzone, classicone, che suona molto spesso alle sonorità dark wave dello Slaughter e del Black Hole, del Ritual. She Passed Away, comunque dopo faremo una doppietta perché già ci sono arrivate anche altre richieste di She Passed Away. Poi dopo ve ne do una io di Boy Asher, la mia preferita. Intanto il pezzone di Willy, come si chiama? Faded con Generation Black, giusto? Sì, dai, dai, mi sa che qua ragazzi si balla di bestia, eh? Iniziamo a muoverci perché c'è un po' di elettronica.

Allora, no, facciamo così. Riteniamo un attimo sotto, perché prima di andare a prendere il pezzo di Willy e di Ale Bonesso, ciao carissimo, come stai? Oggi c'è un problema anche col microfono. Allora, porca miseria, sento tutto cracchiare. Comunque no, volevo dire ciao Ale su Facebook, ciao Ali. Allora, volevo dire prima di andare a prendere il pezzo anche di Ale Bonet su Facebook, eccolo qua. La Sabri voleva un pezzo dei Marux, che vanno bene tutti, però volevo capire se, cara Sabri, Bonet, il tuo pezzo, dimmi come si chiama, perché per caso Dark Ways, I Like the Night. Ma stai scherzando, è un pezzo meraviglioso, se quello a bomba proprio. Cara Sabri, volevo capire se volevamo mettere qualcosa tipo scelto da te, un titolo dei Marux, oppure se scelgo io. Fammi sapere, così magari così metto il pezzo che vuoi tu, oppure scelgo io. Poi, cazzo volevo dire, bello il pezzo, grande, se è quello, buone, top, va benissimo. Mica, I Like the Night, un pezzo bellissimo. Ciao Ali su Facebook, saluta anche Harry, so che è là. Poi, cazzo volevo dire, oh, ma allora sto microfono stasera, porca miseria, ma che cazzo c'ha? Io poi volevo mettere, ah no, poi abbiamo She Passed Away, guarda, la prepariamo subito, facciamo così. Allora, riteniamo ancora un po' sotto qua il pezzo di Willone, grande Willy. Poi She Passed Away, chiesta dalla Barbie, She Passed Away, The Ritual, eccolo qua, classicone, va bene. Poi anche The Ritual, cazzo, grandissimo pezzone The Ritual. E no, poi arriva anche su Telegram un sacco di richieste belle, belle, va bene Vanessa, grande, va bene, andiamo in ordine. Allora Willy, abbiamo finito con Willy, aspetto un pezzettino di se in caso la Sabri ha una richiesta particolare con Marux, se no io andrei con The Ritual. No, facciamo prima Bonesso, che carica a bomba, e poi dopo aspettiamo altri pezzi, magari da Willy o appunto dagli amici di Instagram. Adesso stasera faccio volare questo, lo strappo questo microfono questa sera. Mi sta dando fastidio nell'orecchio. Non lo sopporto. The Ritual, She Passed Away. Classicone chiesto dalla Barbie.

dovete praticamente bagnarvi questa sera di sudore. Alzate la musica a palla, luci stratosferiche in camera, cacciate i genitori di casa e via a ballare nudi sul letto.

ancora The Ritual. Loro sono una delle mie band preferite in per eccellenza. Loro, due band Dark Wave di cui io mi strappo il cuore: Cheapest Wave e Twin Tribes. Il resto è storia. È chiaro? Il resto è storia. Ma per me prima vengono i Cheapest Wave e Twin Tribes e poi tutto il resto. Comunque, richiesta da Barbie. Grande tesoro, brava. The Ritual. E vi butto dentro a bomba, preparatevi perché appena finisce andiamo con I Like The Night, richiesta da Bonet, Dark Ways. Andiamo, a bomba, dai, via dentro e poi con le altre richieste. Via con The Ritual e andiamo subito con I Like The Night.

Gothic Knight. Cazzo dico Gothic Metal. No, no, che Gothic Metal, le serate Gothic Knight, no, della Dark Wave. Allora, intanto salutiamo, ciao Franco. Franco è il ragazzo che ogni domenica più o meno lui viene a fare qualcosa. Lui non parla, ma c'è, la sua presenza è dietro le quinte, perché lui mette a posto un po' di cose, i microfoni, le cuffie, viene a vedere una volta alla settimana se tutto va bene, quindi aggiusta la cuffietta che giustamente si è rotta, mi ha sistemato un po' varie cose, no, a parte che sei arrivato da poco, quindi sono arrivato che avevo già dei problemi tecnici, devi arrivare un po' più presto. Parte gli scherzi, grande Franco, poi lui mette a posto un po' di cose, insomma fa un po' di pulizia alla radio, sistema un po' di cose. E giustamente come dice Franco, che mi manda i bigliettini, cos'è che è? Allora, d'altronde, in Italia due operai su uno lavora. C'è uno che lavora e l'altro che non fa un cazzo. Chi non fa un cazzo sono io, giustamente. Tu sei quello che lavori. E siamo tutti d'accordo.

Va bene. Invece questa che arriva ve la sbatto dentro io così, mentre Willy la Barbie e gli amici di Telegram si divertono a prendermi per il culo per via della mia lingua sulle video dirette di Facebook e Instagram, tipo salamandra, cose così, va bene così. Ed è giusto che ci si diverte, mi pigliate per il culo. Io non ho visto più la Sabri, ti prego, facci sapere qual è che vuoi di Marux, se no comunque sono arrivate anche altre richieste, ma comunque la mettiamo lo stesso. Marux, non so se sei ancora in diretta, magari te ne sei andata, spero di no. Cazzo, Willy, mi hai mandato un altro pezzo. Anche tu, Bonè, mi raccomando, se vuoi altra roba dark wave, metti, ma come tutti voi qua che state facendo anche qua su Telegram, vi ricordo sempre che sono intanto le 22:42 e no, noi comunque finiamo un po' leggermente tardi perché dobbiamo recuperare i minuti persi, me ne frego. Ve l'ho detto, quindi che cazzo vi volevo dire? No, non mi ricordo, volevo dire qualcosa. Qua ho preparato un altro pezzo di Willy, se non sbaglio. 1996 Expansion Expectation. Giusto, Willy, mi confermi? Lo mettiamo dopo, intanto lo prepariamo. She Passed Away l'abbiamo messi, giusto? Sì. Quindi possiamo chiudere la cartella She Passed Away. Oh, I Like the Night, è andata pure questa. No! Cazzo, stavo chiudendo la mia cartella, no, eh? Oh, che c'è un sacco di roba qua interessante che vi ho preparato, ma poi ci sono anche un sacco di richieste. Questa là è concordata, un po' mia, ma anche un po' grazie a Elena, Marco e la Cri su Telegram, dai. Ci piace Boyarsh, ci piace questa di Boyarsh.

del brano di Boy Archer. Vediamo se mi viene, vediamo. Allora, Boy Archer, praticamente è sul letto. Sapete che io non ho mai capito se Boy Archer è un uomo o una donna. Non so, un transgender. Io non sono mai riuscita veramente a capire la natura. Non che sia importante, ma così, curiosità. Non riesco a capire se Boy Archer è un uomo, cioè un cantante, una cantante donna, un cantante maschio. Sembrerebbe un uomo che ha leggermente la voce da maschio. Poi si trucca, vabbè, questo vabbè, ok. Mi trucco anch'io, ma non bisogna per forza essere transgender. Va bene, io sono dark, mi trucco per il dark. E non sono transgender. No, ma è truccato dark, Boy Archer. Ma io non so se è un uomo o una donna, non riesco a capire. Non ho mai capito, sono ignorante, non mi sono mai fatto una... È donna? È donna, oui. Ah, è donna. Ma non ha le tette. Ma gli manca il seno. Cioè, veramente, ragazzi, gli manca le tette però sta donna, davvero. Emi, ne ho messa un'altra su Facebook, ok? Ti vengo a prendere. Povera bestia, chi è? Hai donna, dici, Willy? Mi fido di te, guarda. Beh, dalla voce sì, eh. Però non ha le tette. Comunque, voglio imitare la copertina di Lost di Boiaccio. Vediamo se mi viene, eh. È sul letto, con una posizione a petto nudo. Strana. Io adoro Boiaccio, veramente. Indifferentemente da quello che non sapevo se fosse uomo o donna, non me ne frega un cazzo. Adoro come artista, è meraviglioso. Meravigliosa, fa dei pezzi fantastici e questo è uno dei miei preferiti più cupi che abbia mai fatto. Vediamo se riesco a imitare la copertina di Boy Archer. Vediamo.

dicevo a Emil, io ho una terza abbondante. Vabbè, dai, si potrebbe andare anche bene. Ma che ti piglia? Ma che ti piglia una ho scritto boia, boia share, mi è uscita share con believe. Ma non è dark wave però, Bonè? Share con believe? O è una versione un po' particolare? È curiosa, si potrebbe anche mettere come pezzo finale però. Allora, abbiamo un po' di pezzi sospesi da Telegram. Se mi date un attimino, guardate, sì, recupero qualche pezzo da Telegram, dai. Così poi andiamo anche con l'altro pezzo di Willy che ci aveva mandato. Poi vabbè, ce ne sono altre, quindi... Dai, un attimino ancora un po' di boiace sottofondo. Date un po' a vedervi la copertina di Lost. Ditemi se non è come ho fatto io. Dai, gli somiglio. Parlo di pettorali. Lo so, lo so, lo so. Ecco, ragazzi, Willy ha dei pettorali non da ridere. Cioè, ma non è... Allora, io non litigherei con Willy. Io proprio, guardate, non ci litigherei mai.

eccolo qua, un altro bel pezzo che arriva dalle richieste di Telegram, Ultrasan. Allora, gli Ultrasan a me piacciono un botto, perché io li reputo i Scipa, io li reputo i Depeche Mode del 2000. Loro sono veramente, vabbè, li conoscete, ok, ma mi rivolgo a quel pubblico che magari non li conosce. Per me gli Ultrasan sono i Depeche Mode del 2000, sono loro, cazzo.

Dai, è che dopo la richiesta di Marina per quanto riguarda Ultra Sun. Tra l'altro Marina, ciao Marina cara, come stai? Allora mi manda un messaggio bellissimo Marina, che mi scrive: Emi, mi fai venire, mi fai tornare la voglia di rifare la radio. Allora Marina è un ex collega radiofonica, non di Radio Punto, perché di un'altra radio. Ci conoscemmo tanti anni fa in un contesto radiofonico web, no? Vabbè, gliele lo sappiamo. Abbiamo passato una serata bellissima. Ci eravamo conosciuti là perché in realtà io e Marina ci ascoltavamo. Lei ascoltava Rock On e io ascoltavo il suo programma che andava in onda sulla radio, una radio si chiamava Bla Bla Radio, se non sbaglio, è una radio, giusto? Mi confermi Marina? Bla Bla Radio era una delle prime radio web negli anni 2000 che era nata. E insomma ci conoscemmo perché io seguivo lei, le seguiva me, dopo ci conoscemmo proprio di persona perché ci incontrammo in questo contest radiofonico. E poi vabbè, poi tu Marina hai dovuto mollare per problemi tuoi personali, però mi sta scrivendo la Marina, mi fa: Emi, ho una voglia di tornare in radio, quando vedo la tua trasmissione mi fai venire la voglia di ritornare a fare la trasmissione radiofonica come tanti anni fa. Vieni a trovarci una sera e così almeno riassaggi anche un po' il mondo radiofonico, dai. Grande. E appunto la nostra Marina su Telegram, che poi conosce anche Pino Rock, vedete un po' che giri che abbiamo, appunto ci ha proposto gli Ultra Sun. Allora abbiamo Willy, poi abbiamo la doppietta di She Passed Away, cazzo, da Bonet, quindi una di Barbie, l'altra da Bonet, poi ovviamente non possono mancare i Twin Tribes, perché spacco tutto. Gli Ultra Sun abbiamo messi, basta. Andiamo qua. Pezzo di Willy, di Expansions 1996, giusto? Dai, si continua con la Dark Wave elettronica.

Mixiamo con Giuro Duro. Esci Past Wave. Facciamo la doppietta. Questa è Radio Punto Rock On. Ogni domenica dalle 22 alle 23 con me con Emi su Radio.

sti cazzi! Mi è finita così. E va bene, sti cazzi. E andiamo col prossimo pezzo, allora. Doppietta Ship Away! Duru duru!

tempo, anche se comunque andremo a 20, andremo avanti comunque qualche minuto in più, però non dobbiamo esagerare. Allora, intanto vi annuncio, è vero, vi devo fare un annuncio. Allora, l'altra sera mi sono visto con dei vecchi amici della radio, quindi c'era Peter, vabbè, voi generazione nuovi, cioè generazione nuova che segue Rockon non conosce Peter, ma Peter è un vecchio collega della radio e ha trasmesso con me, quindi facevamo dei programmi pomeridiani qui nei primi anni di Radio Punto e facevamo quindi cazzeggio totale. E poi c'è stato Fausto, c'è stato Dani, che sono stati i miei vecchi registi anni or sono delle prime puntate di Rockon. Poi venne la Ramone, insomma un sacco di registi ci furono. Vabbè, insomma, abbiamo fatto una piccola reunion con altri ragazzi e tra di noi, diciamo, questo quartetto di tavolino, è uscito fuori che faremo una reunion radiofonica, quindi una sera qua a Rockon dalle 21 fino a mezzanotte faremo un programma che si chiamerà Gatto nel Carbone, ovvero Cats in the Colen, che in tedesco Cats in the Colen significa gatto nel carbone. Quindi preparatevi, perché ci sarà un programma, una reunion, una tantum che verrà, quindi un cazzeggio totale, e il programma si chiamerà Cats in the Colen, ovvero Gatto nel Carbone. Ma è ancora presto, vedremo quando poi annunciarvi. Allora, Barbie, poi no, abbiamo anche Moonlight dei Twin Tribes, quindi mettiamo il pezzo della Fede, non dimentichiamoci che la Fede, quindi anche lei adora Twin Tribes, quindi ci mettiamo Moonlight, ma poi verso la conclusione, perché siamo alla fine, quindi voglio chiudere con i Twin Tribes e Marux. E mi sono arrivati un sacco di messaggi anche su Telegram che scrivono: sì, dai, Depeche Mode, quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi. Io vi dico, cosa ne dite di questa Preachers? Vi piace? La conoscete? Certo che la conoscete. Dai, Preachers dei Depeche, dai, per non mettere in gioco dei Silence, per non mettere Personal Jesus. Preachers, secondo me, è bella, quindi ci ascoltiamo quella. Vi piace, quindi, Cats in the Colen? Il prossimo programma che faremo, quindi, Gatto nel Carbone. Una tantum con Peter, Faust e Dani, che vi farò conoscere. Sarà un macello, ragazzi. Sarà un macello. Intanto, Preachers, Depeche Mode, verso la fine di questo Rockon in Dark Way.

Michele è piaciuta, eh? Anche agli amici di Telegram. Precious! La richiesta di Barbie, la richiesta anche di un po' di amici su Telegram con i Depeche Mode, per non mettere insomma i soliti classiconi, dai, comunque Precious è bella, è un bel pezzone. Allora, siamo verso la conclusione, raga, dobbiamo quasi allontanare. Stavo intanto parlando anche un po' con gli amici di TikTok, che ogni tanto qualcuno mi chiede che cos'è, dove viene fatto, ma viene fatto a casa tua? No, cari, cioè, sembra uno studio radiofonico, cioè voglio dire, sembra uno studio casareccio, ma in realtà siamo in uno studio radiofonico e quindi proprio c'è una sede radiofonica. Allora, e chiedo scusa se tutte le volte non posso partecipare, cioè non posso far partecipare le dirette, diciamo zoomatiche, non so come si chiamano le dirette, quindi partecipo quando entrate in diretta, insomma io sono un po' boomer, non posso perché è un programma radiofonico, quindi cioè non si capirebbe nulla, non riuscirei perché io non vi sento. Vi posso leggere, ma non vi posso sentire, perché avendo le cuffie, quindi io questa faccio solamente una diretta, diciamo, no? Quindi non posso interagire con voi, ma posso interagire con voi, però se scrivete vi leggo. Se non mi perdo qualche messaggio, vi leggo e parliamo così. Come Facebook e Instagram fanno appunto gli amici che ci seguono. Allora, come cazzo scrivo stasera? Ah, no, vabbè, no, è scritto bene, perché vabbè, ok, qualche errore. Va bene, allora, grazie Bonet comunque per le tue belle richieste. No, dobbiamo mettere Twin Tribes, eccola qua, quindi verso la conclusione, anche perché vabbè, a parte che io adoro i Twin Tribes, quindi non devono mancare in questa serata Dark Wave, che direi che è andata molto molto bene. Poi abbiamo un altro pezzo di Willy, però voglio comunque concludere anche con Marux. Ma se abbiamo un pezzo italiano trashissimo da concludere, tipo come abbiamo fatto l'altra volta con Senza Fine, con Giro Paoli, dai, tiratelo fuori che chiudiamo alla grande, in trashissima. Twin Tribes per la fede, il volto di Rock On.

Devono mettere veramente altre mille. Ma va bene, abbiamo scelto questa. La dedichiamo alla Fede, il volto di Rocon, che so che, anche se non ci segui in diretta, ci recupera. Twin Tribes insieme a She Passed Away, la seconda mia band preferita.

piace Bonesso questa sera, perché nonostante lui è un grande metallaro, quindi amante del metal, dell'hard rock, del brutal, no? Però si è amalgamato bene con la Dark Wave, ha chiesto dei pezzi sensati, bella Bonè, mi è piaciuto. Tra l'altro qua arrivano, Mattia Bazar in conclusione con Ti Sento, spacchiamo. Ma prima abbiamo l'ultimo pezzo, raga, Bona, sono chiuse definitivamente anche su Telegram, quindi le richieste, la possibilità delle richieste, perché dobbiamo chiudere, siamo in conclusione, ultimi due pezzi, cioè l'ultimo pezzo, questo qua di Willy, e volevamo mettere Marux, ma niente, è andata così, la prossima volta. Quindi cara Sabri, io non t'ho più vista, non che, cioè, volendo te la potevo mettere lo stesso.

Vuelto miseria. Aia! Aia! Hai detto che c'è da muoversi? Quindi vuol dire che si balla di bestia, giusto? E poi concludiamo con i Mattia Bazar? Va bene? Facciamo così. Andiamo. Pino, vai però! Piace creare suspense radiofonica! Sì, ma vai che devo andare a letto!

Pino Rock su Facebook e cazzo dico su Telegram. Cazzo, pezzone che gasa anche a me che sono un fottuto metallaro come Bonesso. Lo so Pino, che tu sei un fottutissimo metallaro di quelli pesanti. Però, cazzo che bello, gasa di brutto anche a me. Ma anche altri commenti positivi che arrivano su Telegram. Minchia che pezzo, ci scrive Mary, ciao Mary. Comunque la nostra amica collega radiofonica tornerà a trovarci. Devi tornare, Ma magari ritorna a fare anche radio, dai, magari qua un posto lo troveremo, dai. Io sono felice se torni a fare radio. Comunque, ragazzi, porca le 11:20, dobbiamo chiudere, è tardissimo, dai. Allora chiudiamo con Mattia Bazar, abbiamo detto, giusto? Mattia Bazar, caricati, perché non mi dai la pagina? No raga, non scherziamo, ma che cazzo fai? Oh, no, io con questo nuovo sistema qua però non riesco a lavorare, io voglio il sistema di prima, voglio il sistema di prima. Non mi piace questo cazzo di aggiornamento che avete fatto. Non si capisce un cazzo. Ti sento. In conclusione.

stagione. Willy ringrazia, ragazzi, eh? Ti sento, eccola qua, Mattia Bazzarra. Dai, chiudiamo in italiano trashissimo. Beh, trash mica tanto, sti cazzi, raga. Mattia Bazzarra tanta roba, oh, porca miseria. Mica cazzi, Ti sento, ti sento, un po' da... Oggi è un po' da discoteche boomer. Beh, pezzone, oh, raga. Oh, beh, pezzone della Madonna comunque, Willy, mica ci hai fatto... Beh, molto IBM, Willy, molto IBM. Caro Pino Rock e caro Andrea. Ah, cazzo, Vanessa, grande, che ci scrive Electroshock. Beh, Electroshock è un pezzo della Madonna di Mattia Bazzarra, ma poi va bene, dai, andiamo a richiesta. Richiesta qua della Barbie. Ti sento, dai. Oh, in conclusione. Da boomer. E la Barbie ride. Allora, in conclusione, Mattia Bazzarra, dopo... No, cazzo stavo dicendo? Ah, ad Andrea volevo rispondere. Sì, è ABM. ABM, caro Andrea, cara Mary. Quel pezzo là, vero, Willy? Ci confermi un po'? È un po' ABM, vero? Il pezzo che ci hai scritto, che ci hai mandato. È bello, eh? È molto ABM. È molto sul felone ABM. Aldo! Ciao, Aldo, carissimo. Siamo alla fine. Aldo! Siamo alla conclusione della serata Dark Wave. Guardate qua che pezzo abbiamo preparato in conclusione per te. Siamo in conclusione della Dark Wave. Che ci stanno comunque, perché Mattia Bazzarra sono stati molto Dark Wave anche loro, molto Dark Wave, non si scherza, ma guardate che soprattutto i primissimi anni erano molto Dark Wave, perché Electroshock sfiora delle sonorità elettro Dark Wave, comunque, beh, le ispirazioni erano quelle. Dopo She Passed Away, dopo Twin Tribes, dopo tutti i pezzi IBM che ci ha chiesto, che ci ha fatto mettere, Willy, come ti chiami, Willy, dopo tutte le richieste di Telegram e tutto il gran bel Dark Wave di questa sera, andiamo in conclusione.

tutto va bene se il lavoro me lo permette, se non ci sono cambiamenti di turni improvvisi, si ritorna a fare del buon rock on e settimana prossima facciamo rock heavy metal, ritorniamo. Oppure no, che cosa volete ragazzi? Scegliete un po' il menù della settimana prossima, un po' come quando si va in mensa, no? Ma voi che cosa volete mangiare la prossima settimana? Ebbene, quindi a Rock On siete voi che scegliete la musica di settimana prossima. Dai che arriva il pezzo più grosso e poi ci salutiamo. Pronti per l'acuto di Antonella Ruggero?

0: bene.
1: La settimana prossima corro con... Cos'è che ridete voi lì? Che cazzo avete da ridere? Guardateli, che mi prendono in giro. Dove sono gli occhiali? Fatemi un po' leggere, là. Fatemi un po' leggere, là. Che cazzo? Mandiamo un po' dietro la canzone. Allora... il Carla Fracci di Baranzate. No, sono di Garbagnate però, quindi... Cos'è che ridete? Cos'è che c'è da ridere voi là? Eh? Bastardi maledetti, adoro. Caro Aldo, mi hai chiamazzato tanta roba, una richiesta degli ascoltatori. Tranquillo Aldo, aspetta, tanto tra poco ci vediamo anche dal vivo, perché sto per ritornare anche in presenza. A cari amici di TikTok.
2: Chiudiamo senza maschera e andiamo a settimana prossima, ragazzi, eh? A Roccon, cosa facciamo la settimana prossima? Dai, veramente, vabbè, pensiamoci e pensateci che cosa vogliamo fare a Roccon. Il rock e heavy metal l'abbiamo dato settimana scorsa, no, settimana scorsa abbiamo fatto Doom, Dark and Doom. Grazie per tutti i like che mi stanno arrivando su TikTok, grazie. Salutiamo la Fede, il volto di Roccon. Il Doom e il Dark abbiamo fatto settimana scorsa. Settimana l'altra abbiamo fatto Rock Heavy Metal. Cosa facciamo settimana prossima, Roccon? Ciao Quartis. Ciao caro, ciao. Trash. Ah, intendevi dire Trash? Trash Metal? Bella, we. Ci sta. Invece qua mi arriva anche Pino Rock. Bella, Pino Rock. Bravo Pino. La mettiamo in lista, bravo Pino. Una bella puntata dedicata al power metal, Pino Rock su Telegram. E invece Christian, cosa ne pensi di una bella puntata dedicata interamente al progressive? Grande Christian. Quindi trash metal, power metal e progressive. Abbiamo tre appuntamenti importanti, ragazzi, eh. Non si scherza un cazzo. Va bene? Ci sta, vi piace? Vi piace? No, settimana prossima facciamo trash, va bene. Non trash metal, trash. Ah no, Willy ci dice non trash metal ma trash. Quindi trash alla cazzo? Quindi cacz in colen. Cacz in... Facciamo rock on cacz in the colen. Va bene? Ci sta. Va bene. Ciao Aldo. A presto. Tra poco ti abbraccio. Tra poco ti riabbraccerò di nuovo in presenza. Dopo tutti questi mesi di mancate presenze allo Slaughter e al Black Hole. Tra poco ci siamo. Va bene, va bene. Allora, trash metal, power metal e progressive. Quattro appuntamenti. Va bene? Ok, va bene. Oh, buonanotte. Alla prossima. Ciao, buonanotte a tutti, ciao a tutti, chi è entrato, chi è uscito, chi cazzo è che non sta attento, come non sto attento? Ma no, non è che non sta attento, che io leggo trash, magari penso trash metal. Ciao, a settimana prossima, ciao. Devo chiudere, è tardissimo, ciao Pino, ti arrivo, ti scrivo, arrivo.

0: David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.
1: Radio Punto. Semplicemente. Music.

Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili. E se ci è riuscito, è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari. Per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: e 0 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.com.